0: Il colonnel Richard Simanov, ministre in Fiarugo Pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzi a waniu, e tu na te nareu, andiamo a tuo filoni anpazakana, si andiamo a tuo filoni filanche spirene tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu na te in governante mantul. Ica, mandul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, bai tundani, ni tansi ni fanzakana.
1: Andiamo a tua filoni anpazakana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaya i alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general, si ambua didia mon general. Dia ta diul landa yandrakit. Softo tsarta ki avy ny firenena izao. Ho feko fakany sy andavany izao fahefana feno tolotrao izao. Koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

0: Il colonel Richard Simanava, ministre in fiarugo pirenena, non ne antefa ni safidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu a natria in areu, andiamo a tua filoni antpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene e tumboca, o amfa panciuna, ari, e tu a natria in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, mbai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni chilanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaya i alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general. Siamo buon dito a mon general. Tia, ta giul landa yan rakit, softo tsarta, tiav ni firene na jo.
2: E che cosa ni, si andava ni jo fai fana feno tul toa jo. Qua, sorana, no tul to mau, ammiro tsu jam, si firarin tsu, na to mau wai, si quan governemata tarit.